Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana.

Ponte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, la sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima messa, guarda.

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, vogliamo

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.

l'ora di ascoltare Radio Offre al Canal San. Una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore, è l'amore.

le salto a più. Anzi, ragazzi, giù, ronda di così, ya. La prima trasmissione del 2026, ya, sì, 7 gennaio, sì, Bagnano, ya. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ya, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ciao, son vaita ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi

esatto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone, ragazzi.

Bene, Goa, andi Goa, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che ho di coda, a bussare da lei. Yeso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglescia di ende, noi scopriamo, ho sentito. Basi fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria,

E dopo, sempre, Jede Mittwoch, 19 Uhr, steht immer Musica Italiana, live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenal, canal SAR, musica italiana, live 7 novembre. Poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.